per bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Imate li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

visitata prima il mio bravo si è cieco. Nessun nostra è brava droga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoj